riempir di la pancia. No, può l'onore metter di uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chi ruba. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?

neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

ma per tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi dispaccio. Hola, veste, veste, al galoppo, il capesco se me ne vi sta. Vesti, vesti, vesti.